0: mette in acqua sono delle palline che si gonfiano.
1: Sì.
0: Se costruisce questo, se mettono le palline, sono poche, e se gonfiano, e dopo tu lo porti, questo è così da ieri, perché lo metti in acqua, si gonfia, è un raffreddante.
2: È bello.
3: Thank you.